one.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

Il Twitter di Cecilia Seppia parla chiaro. Se una donna vi dice 5 minuti e scendo, vuol dire che tra 5 minuti scenderà. È inutile citofonare ogni mezz'ora. La redazione rosa di Almanacca, dopo tutto, è piuttosto puntuale. Ma in questi casi si dice: non sapete quello che c'è dietro. Ma non pensiamo a questi dettagli. Siamo nel mezzo della settimana e dobbiamo iniziare. Bentrovati in antenna da Mergiori Maranca. Anche oggi, come stiamo facendo per tutta questa settimana, continuiamo a sbirciare nei documenti segreti del Macanusa di Civitella Casanova per farvene sapere di più sugli arrosticini. Zare capo, grass. I vari segmenti infilati nel ceppetto vanno gustati nell'ordine esatto. Non è affatto previsto, infatti, che si possano escludere immancabili cubetti.

Sono nato dietro una console. I macchinari tecnologici sono sempre stati la mia passione. Però adesso si sta distruggendo la musica. Per me lavorare sui suoni è un modo per crearne di alta qualità. Ma se poi li si ascolta solo in MP3 si perdono moltissime sfumature. Parla il mago del mixer dei Beatles e dei Pink Floyd, Alan Parsons.

Miau da Simona Mazzioli, anche in questa puntata due righe da 7 vowel life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che 7 vowel life è anche su Facebook. Chi sei miau da Simona Mazzioli.

Paloma Faith ama parlare in italiano, spesso parte convinta, a volte però si inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Mio padre era ossessionato dal suo stile, sorride, e cercava sempre di farmelo apprezzare. Ai tempi ero una punk e mi ribellavo, mentre ora eccomi qui, dopo aver fatto il giro completo.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Spazio ora alla storia del rock. Ecco un personaggio monumentale, Jimmy Page, leggendaria chitarra dei Led Zeppelin, maestro inarrivabile, qui con il microfono di David.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

sono sempre più le sue collaborazioni con importanti artisti in tutto il mondo. Video movimentatissimi accompagnano ogni suo pezzo. Lei si sente sempre una paulista puro sangue.

0: Sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbie Turica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Con le citazioni tratte da SiaModa.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: E beh, questi sono gli ultimi giorni di settembre, quelli determinanti per il maquillage dei nuovi palinsesti autunnali. Per noi questa sensazione è molto ma molto parziale, perché non ci fermiamo mai, lo sapete, né a Natale, né a Capodanno, né d'estate, né d'inverno, siamo sempre in onda con i nostri aggiornamenti e in effetti non potremmo fare a meno di scorpacciate di ottima musica nel corso dei nostri collegamenti. Però in qualche maniera ci sono delle parti in rinnovamento, ci sono sempre delle novità, delle iniezioni intensificanti di ciò che andiamo a fare, e questi sono giorni in effetti

disperazione. Naturalmente si strizza l'occhietto con i nostri soliti e classicissimi giochi di parole. E allora, cosa succede in Next Generation? Quali sono le proposte alternative? Quali sono i nuovi ingressi davvero super? E di

giri di parole, la qualità rimane sempre è protagonista. Come voi sapete, in Ramstedt Virtual Five, la nostra trasmissione ammiraglia, la classifica più cliccata che ci sia, però senza allungarci tantissimo,

25 RAM 7 va su 5. Cambiamo genere, attraversiamo l'oceano, arriva Ashley Cook, questa è High School Sweetheart.

suo cognome, ci racconta degli amori del liceo in High School Sweetheart in posizione 22 con un più 2 sul ruolino di marcia. In avanzamento di 2 posizioni anche gli Iconic.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Dall'assemblea ONU il presidente iraniano Pezeshkian accusa USA e Israele: siete voi terroristi. Zelensky punta il dito contro Putin: solo lui vuole la guerra. E a New York Trump riceve Xi Jinping: dovremmo essere partner, non rivali, dice il leader cinese. 40 anni dopo il referendum sul nucleare, l'Italia costruirà nuove centrali, il via libera definitivo dal Senato. Ancora una vittima sul lavoro e in un luogo simbolo, muore a 22 anni mentre lavorava nel Colosseo, che rimarrà chiuso anche oggi. Delusione azzurra a Torino, l'europeo maschile dell'Ital Volley finisce ai quarti con la Finlandia.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
1: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni: una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti

0: L'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo, la Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti.
1: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta a piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia. La vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
0: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia.
2: La profezia del capitano.
3: È una di quelle partite dove ci sta il tie break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
2: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo, davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 tifari al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale, nuovamente affidata a Roberto Mancini, affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo del grande viaggio del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e questa è la mia quarta puntata monografica di questa quarta stagione, come dire amici, il passato che torna alle porte con due grandi dischi che mancavano in vinile. Ci ha pensato la Sony Music Italia a ristamparli, a metterli in distribuzione. Raggiungo il grandissimo Oscar Giammarinaro, colonna portante degli Statuto, band di culto che dagli anni 80 ad oggi ha seminato numerosi successi. Leggendaria anche la loro provocazione e partecipazione al Sanremo del 1992. Leggendari, dicevo, questi due dischi: Tempi Moderni, uscito nel 1997, e Riscatto nel 1999. Scendiamo dentro le grandi trame dello ska italiano, quello originale, quello made in Italy, e andiamo a Piazza Statuto a Torino, regno incontrastato dei mod e di questo suono. Quella che sentirete ovviamente è un estratto, l'intervista integrale invece, come da prassi, la ritroveremo in forma trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di marzo. A Trans Europe Express non perdiamo altro tempo, l'onore e il piacere di trovarmi con gli Statuto e con Oscar Giammarinaro. Ciao Oscar.
3: Eccomi.
1: Che
3: ciao
1: bello.
3: A tutti.
1: Grazie di cuore per esserci, che piacere, che onore, ma sai che appena ho saputo di potermi fare una chiacchierata con te, ho subito avuto alla mente di partire da un tema prima di finire ovviamente a parlare di questi dischi, i mod e i rockers. È sempre stato un tema di grande fascino per me, ma la vera differenza per noi delle generazioni lontane da quegli anni 60 e poi anche in Italia, insomma, che ci racconterai, ma insomma la vera differenza al di là della moda, delle moto, le motociclette, le vespe, l'eleganza in un modo piuttosto che in un altro, insomma qual è?
3: Ma io ti posso parlare dei mod, se parlo della mia vita, del
1: certo,
3: mio stile, della mia
1: certo,
3: cultura,
1: è certo.
3: E quindi una cultura che nasce alla fine degli anni 50 in Inghilterra, ma non per questo è circoscritta soltanto
1: certo,
3: a quella zona, fonde insieme culture, stili, musica che arriva da ogni parte del mondo, cultura afroamericana, giamaicana, europea, abiti italiano, scooter italiani, musica che arriva dalla Giamaica, della popolazione afroamericana, col soul, rhythm and blues, e negli anni ha sempre saputo evolversi, cercare di trovare il meglio prima di chiunque altro, sia per quanto riguarda dal punto di vista estetico che quello ideologico, e una cultura che veramente troviamo sempre molto per noi attuale. Per noi essere mod è la soluzione migliore per vivere in un sistema che non ci piace affatto.
1: Ok, e qua la domanda, a parte la domanda estetica che mi ha affascinato anche guardando dei video, quelle grosse vespe piene di specchietti, lo sai che mi affascinava da pazzi, tu ce l'avevi?
3: Se no, io ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai?
3: Io ho sia la Vespa che la Lambretta, sono ultra accessoriate adesso.
1: Grande.
3: Lasciandola molto parcheggiata. Grande. Fuori, non ho molti fari sul portapacchi, comunque sono tutte le parti cromate, perché lo scooter è il mezzo di trasporto molto economico,
1: sì,
3: però
1: certo,
3: si permette di viaggiare puliti e si può personalizzare veramente moltissimo.
1: Certo. Qui la domanda si fa provocatoria, ma so che la lascio in mano a chi mi dà una risposta veramente intelligente, perché appunto essere mod, come hai appena detto, facendo una grande sintesi, era un modo anche per combattere il sistema delle multinazionali, insomma il sistema grande. In che modo vi ritrovate a Sanremo dunque? Perché voi avete avuto un bel passato a Sanremo anche, un bel successo tra l'altro.
3: Sì, noi siamo andati a Sanremo nel 1992.
1: E anche la canzone in qualche modo provocava.
3: Sì, ma certo, era una presa in giro del festival,
1: esatto,
3: dall'interno, il titolo l'abbiamo esatto, vinto il festival di Sanremo, dove noi denunciamo delle chiamiamole ingiustizie, dove a comporre le canzoni sono sempre gli stessi autori, si sa già chi vince eccetera, che è un po' quello che si dice da sempre sul festival, e chiaramente tutto quanto in senso ironico, perché ci sono delle cose molto importanti. E non è questo che fa di noi un gruppo impegnati, che invece trattiamo veramente in modo serio, certo. In altre canzoni, però è stata un'esperienza veramente molto molto divertente e molto utile, perché da allora riusciamo a vivere grazie alla nostra musica, e oltre ad averci veramente fatto così incontrare una realtà che era a noi totalmente sconosciuta, siamo riusciti a farci conoscere al grosso pubblico, abbiamo mantenuto intatta la nostra identità,
1: vero.
3: E l'ha dimostrato, e questo non ci fa altro che dire bene della nostra partecipazione al festival, che ancora oggi ricordiamo con tanto piacere.
1: E la ricordiamo in tanti. Tra l'altro voglio tornare sul tema storico, perché insomma gli Statuto sono la nostra storia, e appunto la Torino degli anni 80, ma poi anche quella dei 90. E io tra l'altro proprio ieri ti dicevo, ho comprato Il migliore dei mondi possibili, il libro da cui poi è tratta la vostra, se per me, per me sempre, la vostra personale quadrufinia degli uovi, c'è anche quella degli Statuto in qualche modo che si lega a questo libro. Però tornando alla storia, quella Torino lì, parlando di oggi, ha ancora forza, ancora senso per voi un certo tipo di musica, un certo tipo di contestazione sociale?
3: Noi siamo cresciuti seguendo le nostre necessità, il nostro modo di pensare, di agire, e quindi specialmente all'inizio degli anni 80 Torino è una città che non offriva delle grosse possibilità di espressione culturale, era una città incentrata sul lavoro alla Fiat, orari basati sui turni, sì. I locali di turni aperti erano pochissimi, i trasporti smettevano di circolare molto presto, quindi bisognava inventarsi veramente qualcosa per poter vincere questa alienazione, e noi l'abbiamo fatto. Noi infatti siamo nati nel 1983, e la realtà dei Mozzi Piazza Statuto è unica praticamente al mondo, la nostra è veramente una sede a cielo aperto dal 1980 fino a oggi, quindi sono passati quasi 50 anni, eppure noi ogni sabato pomeriggio ci troviamo in Piazza Statuto, che tra l'altro il nostro esatto punto di ritrovo in Piazza Statuto, il numero 18, adesso porta il nome di Ezio Bosso, che era uno di noi, quindi si chiama Giardino Ezio Bosso, e ci sono quattro generazioni di Mozzi che si ritrovano, e organizziamo serate musicali, organizziamo raduni, eventi scooteristici con Vespa e Lambretta, concerti, siamo sempre in continuo
1: bello.
3: Continuazione del movimento, e questo per noi è stata la risposta a sicuramente una città che dava poco o niente, e attorno a noi la città però nel tempo è cambiata, e sicuramente oggi è molto più vivibile di allora, e non certo grazie a noi, però noi abbiamo sempre avuto la capacità di avere un'autonomia culturale e musicale, artistica, che ci ha permesso di andare avanti negli anni e di essere ancora oggi presenti, radicati molto bene sul territorio.
1: Che bello. Oggi la ristampa, anzi le ristampe, anche qui insomma sono due dischi che hanno in qualche modo segnato un momento particolare della vostra carriera, il 97 con Tempi Moderni e poi il successivo disco di omaggi più che di cover, mi verrebbe da dire, anche perché voi siete stati i primi, se non erro, correggimi se sbaglio, voi siete stati i primi a fare lo ska in italiano.
3: Sì, siamo stati i primi a fare ska in Italia, cantato in italiano, anche se c'erano stati dei episodi estemporanei. Negli anni 60 c'era stato Peppino Di Crapoli, che aveva fatto Operazione Sole e che aveva del ritmo nelle bar rocksteady, quindi molto giamaicano. Poi ci sono stati i brani Lametti e Donatella di Vero. Rettore. E non per niente è Rettore a cantare nel disco Riscatto il brano del Selector, che è la cantante donna, quindi il brano All My Radio diventa la mia radio cantante appunto da Rettore. Però come proposta musicale strutturata non c'è mai stato nessuno prima di noi che ha fatto ska in italiano, non siamo stati i primi, e di questo siamo molto orgogliosi.
1: E se c'è un filo conduttore, probabilmente credo, ti chiedo anche la ragione per cui avete scelto questi due dischi, è il grande Carlo Ubaldo Rossi. È stata questa un po' la decisione per scegliere la ristampa di questi due dischi?
3: La decisione è dovuta al fatto che i dischi non c'erano più.
1: Ah, okay.
3: Erano completamente spariti dalla circolazione, okay, non sono mai stati messi sulle piattaforme, e quindi la Sony si è accorta di questo. Noi avevamo tempo fa chiesto notizie almeno sulle piattaforme si potevano sentire, e poi siamo usciti con un disco Statuto Football Club 2 anni fa che è andato molto bene, e quindi la Sony ci ha contattati e ha detto: guarda, abbiamo i master di questi due dischi che erano fuori catalogo, esauriti, vogliamo ristamparli, però vogliamo stampare anche il vinile, certo, che al tempo non era stato stampato, e li mettiamo anche sulle piattaforme, vogliamo far uscire entrambi adesso. E noi abbiamo colto la palla al balzo, ovviamente, per noi l'idea è piaciuta tantissimo. Direi, e abbiamo incentrato addirittura il tour di questo anno, che è iniziato il 13 febbraio con la prima data a Milano, tutto esaurito, poi tutto esaurito anche a Roma e tutto esaurito anche a Torino, sta andando molto molto bene. Il tour incentrato sul disco Riscatto, il Riscatto 2026, che noi questo disco piace tantissimo e dal vivo funziona tantissimo, così come Tempi Moderni, che è un disco molto particolare, con sonorità più vicine alla musica Britpop che negli anni che è uscito andava veramente molto forte, e entrambi i dischi sono stati prodotti da Carlo Ubaldo Rossi, certo, uno dei più grandi produttori, certo, italiani, che purtroppo ci ha lasciati per un incidente 10 anni fa, e al quale noi siamo veramente molto legati.

0: E questa era Non finirà brano, che campeggia dentro i solchi dello storico Tempi Moderni. Eravamo nel 1999, disco che oggi torna in ristampa in vinile. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, ancora con gli Statuto, ancora con Oscar Giammarinaro. Non finirà, dicevamo, che tra l'altro, Oscar, qualcuno l'ha etichettata come il vostro fuoripista alla Oasis, che poi tra l'altro con gli Oasis siete finiti, grazie anche a questa canzone, a suonare dal vivo nel loro tour italiano, giusto?
1: Sì.
0: Cioè voi avete in qualche modo abbandonato, insomma, dallo ska avete virato proprio sul Britpop.
1: Sì, perché in quegli anni tra diciamo il 95, 96, 97, gli anni d'oro del Britpop, gruppi come Oasis, Blur, Supergrass, Menswear, tantissimi altri, sono i dischi che a noi piacevano veramente tanto, e questi gruppi avevano in comune con noi le radici, l'amore per i gruppi mod degli anni 60 come gli Who, Small Faces, Action, Creation e così, e noi abbiamo ha avuto tanta facilità, anzi necessità, di comporre delle canzoni con queste sonorità, e ci è venuto l'istinto di comporle così. E avevamo anche conosciuto Noel Gallagher proprio nel 97, quando era venuto a fare la promozione dell'album Be Here Now. Quando poi sono venuti a fare il tour nel 2002, la Sony aveva proposto vari gruppi, vari artisti,
0: certo,
1: ma allora hanno subito scelto noi perché ci eravamo conosciuti, avevamo scoperto avere molte cose in comune, l'amore per Lambretta, l'amore per Norton Soul e così via, e quindi è stato per noi veramente un bel riconoscimento quello di aprire le loro date in Italia in quel tour.
0: Tra l'altro un brano come Non finirà direi che è la bandiera perfetta, il manifesto perfetto di quel tempo e di quel disco.
1: Sì, molto.
0: Ma nella tracklist del vinile, ripetuta due volte perché c'è la radio edit, era così anche in originale?
1: Sì, sì, cioè, il vinile non è mai uscito,
0: sì,
1: per,
0: sì.
1: Per questo l'ho fatto doppio. Sì, sì, era così anche l'originale, c'era inserita come ultimo brano Non finirà, senza l'assolo finale di chitarra, perché
0: certo,
1: era
0: certo,
1: troppo lungo per le radio.
0: 1999, saltiamo di qualche anno, saltiamo sul disco ovviamente, il secondo protagonista che è il Riscatto, appunto. Si torna proprio prepotentemente allo ska, l'identità primaria originale degli Statuto, e banale chiederlo, ma doveroso, come avete scelto la scaletta? Perché si parte, cioè c'è tutto là dentro.
1: Sì, abbiamo scelto i brani più famosi dei gruppi che avevano caratterizzato lo ska revival dei fine anni 70, i brani più famosi che sono quelli che abbiamo ascoltato di più e che ci piacciono, sono anche più belli. Adesso, cioè, ma non ci sono tutti perché sono una rosa è più ampia, però sicuramente questi sono quelli che ci piacevano di più e li abbiamo adattati in italiano. Quindi i gruppi come Madness, Bad Manners, Specials, Selector, è stato veramente un'esperienza molto divertente poterli fare in italiano. Ed è bellissimo, divertente veramente suonare dal vivo, per noi è come se ci ascolta, oltre che a suonare i brani ce li ascoltiamo anche mentre li suoniamo.
0: È bello, poi c'è Bandiera Gialla che è un grande classico, ma c'è anche un inedito, se non erro, che è dedicato
1: allora,
0: a
1: ci
0: Torino,
1: sono due,
0: alla Superga.
1: Sì, ci sono due brani della musica leggera italiana, Bandiera Gialla, perché in origine appunto Bandiera Gialla era un brano giamaicano di Rita Marley, The Paper Said, che è stato poi coverizzato da Gianni Pettenati, ma in origine era un brano proprio ska originale degli anni 60 giamaicano, ecco perché l'abbiamo recuperato.
0: Pensa,
1: e poi c'è Bada Bambina di Little Tony, che a noi piaceva tantissimo,
0: certo.
1: Poi tra l'altro noi eravamo i grandi fan di Little Tony, che avevamo avuto il piacere di conoscere e tutto quanto, e quella canzone c'era stata praticamente consigliata da lui proprio, diceva per voi questa è una canzone che farebbe per voi, e noi la conoscevamo già e abbiamo avuto il piacere di farla cover. Poi c'è un brano inedito completamente, perché il disco è uscito nel 1999, che era il cinquantenario della tragedia di Superga in cui morì il grande Torino,
0: sì.
1: E noi siamo tifosi del Toro, ovviamente volevamo celebrare questo anniversario, ho provato a scrivere il testo ma non mi soddisfava nella maniera più assoluta, e ho chiesto di scrivermelo a un grandissimo scrittore e giornalista a cuore granata, Giampaolo Ormezzano, che ce l'ha scritto, e così abbiamo fatto questo brano grande, che è l'unico brano che era inedito contenuto in questo disco.
0: Senti, mi è capitato con De Gregori proprio all'inizio di questa stagione, proprio per la ristampa di Rimmel che compiva 50 anni. A volte mi capita, quando parlo di ristampe con quando ho la fortuna di incontrare grandi artisti come voi, la chiedo anche ad Oscar. In questo caso, dicevamo, non c'erano le versioni originali in vinile di questo disco, però in genere le ristampe in qualche modo si commercializzano un poco, cioè l'audio, il master diventa sempre un po' più compatto. Non so se hai avuto questa impressione.
1: Beh, gli intenditori e ascoltatori di vinile notano, ma in tutti i generi musicali, una certa differenza dalle stampe originali a quelle alle ristampe, questo è ovvio, ma su questo penso non ci sia veramente niente da fare. Se la masterizzazione okay. sul vinile attuale è diversa da quella di prima, è più perfezionata ma viene influenzata comunque certo, dal digitale, certo. quindi ha un certo tipo di sonorizzazione che permette di notare una differenza. Cosa che non capita a noi, per fortuna, perché non c'è materiale di confronto, perché prima non c'era su vinile, quindi
0: io chiudo questa conversazione andandocela ad ascoltare grande, perché non è solo l'immagine degli Statuto, ma anche l'immagine di un certo periodo, di un certo modo di fare ska. Oscar, grazie di cuore e viva
1: grazie
0: gli Statuto.
1: A te. Grazie. Grazie a te.

E questa era Grande, brano inedito che chiude la tracklist di Riscatto, disco del 1999, di grandi omaggi firmati e rivisti dagli Statuto, che oggi ritroviamo in una bella release ristampata in vinile. Grazie a loro, grazie ovviamente ad Oscar Gianmarinaro per essere stato con me, con voi, qui a Transeuropa Express, che finisce qui e puntuale, come sempre, torna settimana prossima con un'altra immersione dentro le label italiane. È la volta di dischi bervisti, è la volta di parlare con Nicola Manzan e dunque con i progetti Bologna Violenta da una parte e Idor dall'altra. Da Palotocco è tutto sempre, buona musica a tutti, ciao!

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati, amici di Musical Chatter, pronti per una puntata sospesa fra desiderio, sogno e memoria. Benvenuti a bordo del nostro viaggio nel tempo. Mettiamoci comodi, oggi attraverseremo emozioni intense e contrastanti, l'attrazione che diventa quasi ossessione, la forza dei sogni che resistono anche nei momenti più difficili e la ricerca di una giornata perfetta, quella nostalgia che accompagna poi certi ricordi, il senso di mistero che a volte trasforma un luogo, una storia, un sentimento in qualcosa da cui poi è difficile uscire. La rotta del viaggio sarà proprio questa, il confine è sottile fra ciò che immaginiamo, ciò che desideriamo e ciò che poi resta dentro di noi. E si parte in direzione di quell'universo sonoro affascinante, un po' malinconico, ma incredibilmente romantico, che ha dominato la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Sto parlando di una musica che unisce i sintetizzatori elettronici e una profonda poesia interiore, capace di trasformare il buio in luce. Nello spazio musicale che sta per iniziare ascolteremo due brani leggendari, tanto per cominciare, che hanno ridefinito la new wave e il synth pop mondiale, e vi svelerò qualche segreto nascosto dietro la loro nascita, proprio come sappiamo fare noi a Musical Chatter. Il primo pezzo che propongo è una pietra miliare assoluta della musica elettronica, uscito a febbraio del 1990, si intitola Enjoy the Silence, una frase che in italiano letteralmente significa goditi il silenzio. È firmato dai Depeche Mode ed è contenuto nel loro album Violator. Ma c'è un aneddoto carino dietro questa traccia. Quando Martin Gore scrisse la demo originale, la canzone era una ballata lentissima, accompagnata solo da un piccolo organo, una cosa minimal. Fu poi il tastierista Alan White a intuire che quel pezzo aveva un potenziale enorme per la pista da ballo. Aumentò il tempo, aggiunse quel giro di chitarra iconico e cambiò per sempre la storia della band. Il testo ci lascia un messaggio potente, quasi paradossale per una canzone. Le parole sono violente, possono ferire a volte e fare del male, quindi talvolta l'unica cosa che resta da fare è stringersi forte e appunto godersi il silenzio, perché l'amore non ha bisogno di rumore. A questo brano, subito dopo, seguirà un piccolo salto indietro nel tempo e nel 1989 per ascoltare Love Song, ovvero Canzone d'amore, uno dei singoli di maggior successo dei The Cure. Questa traccia ha una genesi dolcissima e anche privatissima, perché il frontman della band, Robert Smith, noto per il suo look spettinato e il trucco dark, scrisse questa melodia come regalo di nozze per la sua fidanzata storica Mary Poole, poco prima del loro matrimonio. Visto che Robert doveva partire poi per un lunghissimo tour mondiale, voleva lasciarle qualcosa che ricordasse a lei il suo grandissimo amore. E il significato del testo è appunto una promessa assoluta: ovunque io sia, ti amerò per sempre. E nonostante sia un pezzo di ispirazione alternativa, divenne un successo commerciale così gigantesco negli Stati Uniti da spingere proprio Robert Smith a dire che era la sua canzone meno in stile The Cure che avesse mai scritto, ma che il pubblico aveva amato proprio per la sua disarmante onestà. E allora prepariamoci a questa prima tappa del nostro viaggio ascoltandoci la new wave ed eleganza di Enjoy the Silence dei Depeche Mode, e subito a seguire la dolcezza oscura di Love Song dei The Cure.

ora cambiamo decisamente registro e alziamo i giri del motore. Entriamo in un territorio dove le chitarre si fanno graffianti, le voci diventano un grido. Questo è il blocco che dedico a chi almeno una volta nella vita si è sentito fuori posto, non all'altezza o semplicemente incompreso dal resto del mondo. Nei prossimi minuti ascolteremo due brani degli anni 90 che hanno dato voce alla fragilità di un'intera generazione. Canzoni nate dal dolore ma diventate inni immortali, capaci poi di unire milioni di persone. Il primo brano in scaletta ci porta nel settembre del 1992, quando una band inglese emergente all'epoca decise di pubblicare un pezzo destinato a cambiare la storia dell'alternative rock. Sto parlando dei Radiohead e della loro cerebellima Creep. Il titolo si traduce in italiano con termini non proprio lusinghieri, tipo verme, inetto o persona bizzarra. Il cantante la scrisse a fine anni 80 dopo essere stato rifiutato brutalmente da una ragazza di cui lui era follemente innamorato all'università. E il testo descrive proprio quel senso di inadeguatezza. Lei è un angelo che fluttua nel cielo, mentre lui si sente uno un po' strano, un reietto che non sa cosa fare in quel posto lì. C'è un aneddoto sul famoso rumore di chitarra distorta che si sente prima del ritornello. Il chitarrista Johnny Greenwood odiava quella canzone perché la considerava troppo moscia, diciamo così. E così durante le registrazioni colpì violentemente le corde per rovinarla e protestare. E invece i produttori impazzirono per quel suono e ce lo lasciarono, creando quindi il marchio di fabbrica di quel pezzo. Ironia della sorte, la band arrivò a odiare il successo commerciale di Creep al punto da non volerla suonare dal vivo poi per anni. Dalla malinconia inglese poi subito dopo passeremo al rock americano, da grandi stadi, volando nel 1991 con i Guns N' Roses e la struggente ballata Don't Cry, che significa non piangere. Un pezzo che fa parte del monumentale progetto Use Your Illusion, intriso di una forte carica emotiva, venne scritta a quattro mani dal cantante Axl Rose e dal chitarrista Izzy Stradlin. La storia racconta che entrambi erano innamorati della stessa ragazza. Quando però lei scelse Izzy e rifiutò Axl, quest'ultimo scoppiò a piangere seduto su una panchina. E la ragazza, Monique, per confortarlo gli disse proprio quelle parole: Don't cry. E la sera stessa, in soli 5 minuti, quel testo. Il significato quindi è un invito terapeutico ad accettare la fine di una storia senza farsi distruggere dal dolore, sapendo che c'è sempre un domani. Una piccola chicca: nei cori di quel brano si può sentire la voce graffiante di Shannon Hoon, il compianto cantante dei Bring the Melon, che era un grandissimo amico d'infanzia di Axl. Quindi due mood diversi per parlare di emozioni, lasciamoci trasportare dal rock.

Cari amici, per concludere questa puntata di Musical Chatter, scrolliamoci un po' di dosso ogni malinconia, con un terzo blocco di ascolti, che è un vero e proprio generatore di energia, pensato per farci ballare, muovere la testa a tempo ed evadere dalla routine quotidiana. Uniamo due mondi, due latitudini e due epoche un po' distanti apparentemente, ma connesse da un unico grande obiettivo, appunto, scatenarci. Sia che siamo in mezzo alla strada sotto il sole, sia che siamo da soli nella stanza o in pista. Per questa scarica di adrenalina irresistibile andiamo a cominciare dal 1983, anno in cui la leggenda giamaicana Jimmy Cliff pubblicò la travolgente Reggae Night, traducibile semplicemente come la notte del reggae. Jimmy Cliff, che è stato uno dei pionieri assoluti nell'esportare i ritmi dell'isola in tutto il globo insieme a Bob Marley, ha creato con questa traccia un manifesto di pura gioia e di aggregazione. Il significato è un invito a lasciar fuori dalla porta i problemi economici, le fatiche del lavoro e le sfortune o gli impicci della vita quotidiana, per riunirsi sotto le stelle e celebrare l'esistenza a ritmo di musica. Una curiosità è che, nonostante sia il brano simbolo di Cliff, non fu scritto da lui, bensì da LaToya Jackson, la sorella di Michael Jackson, insieme ad Amir Bayan. Divenne una hit planetaria colossale, lo sappiamo, specialmente in Europa, trasformandosi nella canzone immancabile di ogni estate. E dalle calde spiagge della Giamaica poi salteremo, con un salto anche temporale, fino al febbraio del 2024 per incontrare la nuova stella del pop d'oltreoceano, Conan Gray con Lonely Dancer, ballerini solitari. Questo brano è un estratto dall'album Found Heaven, è un tributo al synth pop degli anni 80, ricco di sintetizzatori martellanti, atmosfere che ricordano i film di quel decennio. Il contrasto qui è geniale. La musica è super energica e ballabile, ma il testo parla di solitudine e di cuori spezzati. Conan Gray ha dichiarato di aver scritto questa canzone per consolare se stesso e un suo amico, entrambi reduci da una brutta rottura sentimentale. Il concetto è bellissimo. Visto che siamo entrambi tristi e soli, perché non passiamo la notte a ballare insieme per non pensare all'amore che abbiamo perso? Diventiamo appunto dei ballerini solitari che si fanno forza a vicenda sulla pista da ballo. E con questo la nostra puntata finisce, si conclude. Sia che amiamo i grandi classici o le novità, è il momento di alzare il volume, ballare. E ricordatevi, appuntamento alla prossima, sempre qui con Silvia Dini, per un altro appuntamento di chiacchiere musica con Musical Chatter.

0: buona musica di giovedì 24 settembre. Ben ritrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Proponiamo ogni genere musicale, qui non ci sono preclusioni di genere. Tante le novità che andremo ad ascoltare anche oggi, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1991.

generazione di fenomeni è il singolo degli Stadio che ci ha riportato oggi indietro di 35 anni. Era il 1991 quando usciva questo singolo. Ora Musica si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Stuck ed è il singolo firmato LeBron Johnson.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno un protagonista di Ora Musica chiacchiera con me per parlare del suo progetto, e oggi è la volta di Gianluca Amoruso, Pura Così si chiama il suo nuovo singolo. Ciao Gianluca, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, grazie. Noi ci eravamo già sentiti quest'estate, prima dell'estate, per la Samba della Caccia, che è stato il tuo singolo precedente, e ci eravamo dati appuntamento al prossimo. Promessa rispettata, siamo qui. Raccontaci questa nuova canzone, Pura Così.
2: Allora, Pura è un brano che cerca in qualche modo di toccare le corde dell'anima. Vogliamo raccontare una storia di un rapporto che è difficile da rompere, anche quando due persone sono obbligate a chiudere una relazione. E quindi molto spesso dentro di noi sentiamo ancora un grande amore verso la persona che abbiamo perso.
1: E non è facile mollare, però quando capisci che non ce n'è più, bisogna avere questa forza.
2: Sì, assolutamente.
1: Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo oggi nella nostra società, no? Perché tanti non riescono a capirla questa cosa e insistono, poi magari si creano anche situazioni pesanti.
2: Esattamente, sono d'accordo.
1: Questo singolo rappresenta una storia tua, vissuta, è autobiografico?
2: È stato sicuramente un grande flusso di coscienza che diciamo doveva essere scritto su carta. Non è un'esperienza precisa, ma è un qualcosa che potrebbe servire a qualcuno.
1: Questo singolo, dicevo, arriva dopo la Samba della Caccia. E quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda il tuo progetto?
2: Prossimi passi, ci metteremo sicuramente al lavoro per migliorare e fare sempre meglio. Siamo in una grande fase di preparazione, ci riscaldiamo, si studia e si scrive anche. Quindi
1: c'è anche un video di Pura Così?
2: Sì, certo, si trova su Instagram attualmente.
1: Ecco, allora diamo a chi ci segue le coordinate per vedere il video, ma anche per seguire Gianluca Amoruso.
2: Certo, Gianluca_Amoruso_.
1: Gianluca Amoruso, Pura Così, grazie per questa veloce chiacchierata, adesso andiamo ad ascoltare il brano.
2: Grazie mille a te.
3: Non dormo più.

Restami addosso, Carlo Audino, un brano che profuma ancora d'estate, perché abbiamo ancora dei brani che ci hanno accompagnato durante l'estate qui in promozione. Un altro di questi è il singolo di Elena Presti.

Amor Perdido, Elena Presti qui a Ora Musica, ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese. Questo evidentemente in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: ancora musica con Brian Scavullo, si chiama Here to Stay, il singolo che abbiamo in promozione, e ci ha accompagnato al nostro consueto Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Una super ballata oggi nell'Angolo dei Ricordi di Ora Musica, eh? Torniamo al 1978, quando ancora in discoteca a un certo punto si fermava tutto e c'era il classico angolo dei lenti. Tra i più ballati, Time Passages di Al Stewart.

0: Grande ballata di Al Stewart, Time Passages. Questo brano arrivava dopo l'enorme successo che lui aveva ottenuto con un altro super classico, Year of the Cat. Domani alla stessa ora, altro classicone qui a Ora Musica. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Valentino Forte, Stella Bella, versione remix.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

La versione remix di Stella Bella, brano di qualche anno fa, ora ripreso e rilanciato da Valentino Forte, tra i protagonisti qui a Ora Musica.

L'energia rock di Maurizio Pirovano con Commedia Americana, il suo nuovo singolo che ha accompagnato il nuovo album, settimo album di questo artista. Ora musica, adesso ci sono i Tepura.

0: hanno debuttato con una canzone natalizia e adesso c'è Baby Tu Resti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non avrò.

Restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle Isole Canarias è tutto, ciao.
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Eccoci con i ricordi di oggi che ci riportano nel 1984, estate 1984. Gianna Nannini cantava Fotoromanza.

Gianna Nannini, in quel periodo popolarissima, in vetta a tutte le classifiche, anche con questa canzone, Fotoromanza, canzone che oggi abbiamo trovato qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Ora si torna alle nostre promozioni. Oh, bello carico il prossimo pezzo, si chiama Tutto in Cenere, Mab.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli, il singolo si chiama In fin dei conti.
1: Sono

0: via, ma tu resti qui
1: nella testa mia.
2: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti. Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Viva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

dove va chi non respira più? Se sei sveglio perché non rispondi? Io ti prego, mio Dio, non lasciarci con i dubbi e i nostri tabù.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. All'ONU è il giorno di Netanyahu, contro di lui parole pesanti ieri anche da Macron, dura la replica a Trump da parte di Pezeshkian, il presidente iraniano, e Tajani lo bacchetta. Un nuovo tentativo di accoltellamento di una docente, protagonista sempre un minorenne. L'Ital Volley maschile sbatte sul muro della Finlandia, l'europeo casalingo degli azzurri finisce nella notte di Torino.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisin e Barbara Salandri, per lo sport Gerardo De Vivo. Nel giorno dell'arrivo a New York di uno degli ospiti più controversi, il premier israeliano Netanyahu, in Assemblea Generale risuonano le dure parole ieri del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e a bulli. A commento, il ministro degli esteri Tajani gli rimprovera toni, a suo dire, troppo accesi e l'uso stesso della parola terrorismo.
2: È un discorso molto duro, l'abbiamo detto. Noi lavoriamo per una soluzione diplomatica. L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. Usare la parola terrorismo, insomma, non è che...
1: Dicevamo del primo ministro israeliano Netanyahu, il cui intervento è atteso nel tardo pomeriggio italiano. In precedenza interverrà il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento, in quanto gli Stati Uniti gli hanno nuovamente negato il visto. Parole durissime ieri nei confronti del capo del governo dello Stato ebraico, tra gli altri dal presidente francese Macron, per le violazioni del diritto internazionale e i massacri ai danni dei palestinesi e dei paesi vicini. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, e la posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. In Italia, il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio è chiamato ad esaminare il nuovo decreto legge con le novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole. Previsto lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per ciascuna classe. A fare chiarezza sulle novità è stato lo stesso ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, specificando che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. Il criterio cardine non sarà la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana. E ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha rassicurato la maggioranza sulla prossima manovra, dichiarando che verrà trovata presto una sintesi sui saldi e sulle priorità di bilancio. Durante l'ultimo question time alla Camera, il titolare del MEF ha respinto le accuse di rallentamento dell'azione di governo, dicendo che i risultati sono in linea con le stime, ribadendo la volontà dell'esecutivo di rendere strutturale lo stop al pagamento del bollo auto. Le opposizioni incalzano il governo, accusandolo di aver fallito gli obiettivi, facendo rimanere l'Italia sotto la procedura per deficit eccessivo da parte dell'Unione Europea. Il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle.
3: Fallimenti contabili sul deficit, crescita allo zero virgola, record della pressione fiscale. Eppure Giorgia Meloni ha trovato sul tavolo 209 miliardi portati da Conte e ha accumulato oltre 400 miliardi di debito pubblico. Ma cosa hanno fatto con tutti questi soldi sul tavolo?
1: Il Colosseo e gli altri siti del parco archeologico resteranno chiusi al pubblico anche oggi in segno di lutto per la morte di un giovane operaio specializzato. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del 22enne Andrea Moretti, precipitato martedì a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. A pochi giorni dal caso della professoressa accoltellata a Roma da un suo studente, 13enne, un piano simile era stato messo a punto a Lamezia Terme da un ragazzo di 14 anni, per fortuna bloccato prima dai carabinieri grazie alla segnalazione dei suoi stessi compagni.
4: Un risentimento covato per una doppia bocciatura, esploso poi in odio. Sarebbe stato questo il motivo che ha spinto uno studente di 14 anni ad organizzare un piano per accoltellare la sua insegnante di italiano all'interno dell'istituto Nicotera Costabile a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il ragazzo, che ha anticipato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram, coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social, che hanno subito avvertito i genitori. Da qui l'intervento dei carabinieri, che hanno bloccato l'adolescente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Un altro caso, per fortuna con epilogo diverso, che arriva solo pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Anche in questo caso sarebbe stata la rabbia il motore del folle gesto. Gli inquirenti stanno passando al setaccio il telefono del ragazzino per accertare l'eventuale coinvolgimento di istigatori. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
1: Il peggior risultato degli ultimi 5 anni spedisce l'Ital Volley maschile fuori dagli europei. Bicampione del mondo in carica, un oro e un argento negli ultimi europei, gli azzurri erano favoriti nella sfida dei quarti a Torino contro la Finlandia, che invece ha vinto 3-7-2 e vola alle Final Four. Tutta la delusione dei nostri nelle parole dell'opposto Yuri Romanò e del centrale Giovanni Sanguinetti.
5: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere. Nel pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
6: Partite così a punto vanno prese così, bastano 2 palloni e se perdi una partita, insomma, poi bisogna fare anche le giuste congratulazioni, i complimenti agli avversari, che comunque hanno fatto una partita di alto livello e si sono meritati di passare il turno.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
13: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
11: Walter Filardi,
13: Albi S,
10: Matteo Rossi di
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto, ciao,
11: vi aspetto
8: vi aspetto, hasta luego mi gente.
13: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
12: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va a 5.

po' scombinata, ma lo sapete, la trasmissione è un miraglio della nostra redazione. È caratterizzata proprio dagli sgangheramenti d'apertura. Tra l'altro, attenzione, perché non bisogna far tardi, lo sapete, proprio sullo starter di puntata c'è sempre una ghiotta novità, una delle new entry di particolare interesse questo periodo, perché riesce a proporvi delle super espressioni qualitative del panorama nazionale, già che è un periodo florido e produttivo per quanto concerne la Next Generation. E allora si mettono in mostra, spiccano tantissimo i distinti e distanti, si può leggere con l'apostrofo e senza. Beh, insomma, davvero originalità nel nome, nel gioco di parole, ma davvero cura nella qualità e nelle sonorità. Si tratta di un trio che è formato con elementi che vivono al di qua e al di là dell'oceano. In particolare si parla di Oceano Atlantico e si parla, per farla breve, di America del Sud. Beh, in qualche maniera nemmeno Oceano Atlantico, perché il Cile affaccia sul Pacifico, c'è un componente cileno, c'è una componente brasileira che è invece però nel Distretto Federale, quindi al centro dell'Amazonas, dell'Amazonia, anche se insomma il Distretto Federale non è stato di Amazonia. Ma non dobbiamo parlare di geografia internazionale, dobbiamo ascoltare distinti e distanti, perché poi c'è il Super Giuseppe che è da noi in Italia e lo intervistiamo quando ci pare, gli facciamo il terzo grado per saperne di più, e presto sentirete sicuramente lui in qualche intervista. È il momento di ascoltare però la traccia dei distinti e distanti, e allora è il momento di Sottosopra. Cadevo nel...

è trasparentemente ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie. Attenzione a distinti e distanti, ne sentiremo parlare e soprattutto ne sentiremo suonare. Ma già

Good. E anche in questa Hoist Color Sight incontriamo una zolletta di zucchero. Si tratta di Waste in My Time, new entry di 7 giorni fa. Eccola già colorare la casella numero 21 con un più 4 sul ruolino di marcia. Più 4 anche per i Pooh, che hanno attraversato tutta la penisola in lungo e in largo nelle grandi arene.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: collegamento per realizzare cosa? Per fare il punto della situazione sulla DJ K7, la classifica più ballata della penisola, che però è ascoltata, come sapete, anche un po' in Europa e tanto tanto anche oltreoceano. Andremo all'esplorazione di 8 pezzi che sono estrapolati dalla nostra graduatoria a 25 posti. Lo sapete che ormai in qualche maniera potrebbe essere considerata una DJ aggiunta, però in realtà è una super ospite che ogni tanto riusciamo a pizzicare. Sapete che non è facile perché è sempre in giro in Europa e mi ha detto: Chico, guarda che se vuoi parliamo adesso, perché poi avrò un autunno caldo, un ottobre incandescente pieno di super appuntamenti. I più esperti di voi già hanno intuito che sto parlando di Atuna, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, ciao, pronto.
0: Ciao Atuna, grazie per aver accettato il nostro invito, perché sei stata al vertice della nostra graduatoria settimana scorsa con Estate a Bibi, che era già fuori, però quest'estate e credo anche l'estate prossima, con un piccolo ritocco, no, continua a dare un po' il ritmo dell'estate d'amore, dell'estate da vivere al sole, ed è un pezzo che ha allungato l'estate. Adesso vieni fuori, perché non ti fermi mai, con Atuna Dance. Dal titolo sembrerebbe un pezzo scatenato e scatenante, in realtà è quasi una mid-tempo, no? Un po' più lenta, da ballare con eleganza, con un'andatura quasi reggae, giusto?
1: Sì, sì, poi in quattro lingue, mischiare le lingue, le mischia le lingue, vedi, c'è napoletana, c'è inglese, c'è indonesiana, perché sono originaria, sono indonesiana e... è bello così mischiare quella tutto quattro parole, diventare un bel canzone.
0: Eh sì, hai questo accento inconfondibile. Qualcuno ti dice: oh, ma da quanto tempo è che stai in Italia e parli l'italiano ancora in maniera non del tutto fluida? Innanzitutto hai una difficoltà in più, perché sei in Campania e magari prendi più l'accento campano che non quello italiano, perché sai che è una vera e propria lingua, no? Cioè lì c'è veramente una cultura radicata del parlare, di ogni tipo di espressione, una culla di mille arti, e quindi sei addirittura in difficoltà, ma parli l'inglese, alcune sfumature della lingua araba, appunto l'indonesiano, hai voglia, sei una specie di vocabolario vivente, no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Allora, avrai una puntata in Europa dell'Est, mi sembra, e poi sarai anche in Turchia, attenzione, dove ti hanno chiesto anche di cantare in turco, quindi dovrai aggiungere un vocabolario alla tua già nutrita libreria.
1: Sì, sono belli, bella, mi piace, perché la musica turca è proprio, ti fai proprio sempre come vuole ballare, come proprio molto positivo, come allegra, molto allegra, proprio allegra, proprio mi piace proprio.
0: Eh beh, insomma, creatività senza confini. Mi raccomando, per la copertina del disco in Turchia, il color turchese è quello consigliato, no?
1: Sì, perché... magari riesco a fare video, fare videoclip.
0: Sì, sì, un videoclip sicuramente verrà fuori, sicuramente se dovessimo essere invitati noi a dover mettere le mani in pasta, sai che lo facciamo con piacere.
1: Sì, però questa canzone non è proprio mio inedito, però è solo un cover, però canzone che già conosco, certo, tutto il mondo. È canzone bellissima, io ho innamorato questa canzone da tanti anni, che magari riesco a portare questa canzone. E mo c'è possibilità di spingere, c'è concorso che di portare magari con lingua turchese, turchi. turchissimo.
0: Sì.
1: E sta imparando, io sto ancora studiando, spero riesco tra un mese. Sì,
0: e allora buono studio alla scolaretta a Tuna, sì, che è sempre sì, sui libri.
1: Tutti i giorni, sempre facciamo sempre studiare tutti i giorni.
0: Eh sì, grazie per averci spoilerato questa cosa, ma andiamo per ordine perché intanto ci godiamo e ci gustiamo questa Atuna Dance che entra quindi in graduatoria in posizione 25. Ciao Atuna, grazie, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao. Eccoci qua con Atuna.

dance che mette in pratica ciò che vi dicevo. Atuna è abituata molto a sentire, qualche volta sicuramente anche a parlare, la lingua campana a fianco a quella italiana, dal momento che è di istanza quando è da noi in Italia sulle isole, quindi più precisamente

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sound scrambled when I'm singing it with you, but I can do a little better. At least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno

potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

18, volgarmente 30 minuti. Non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato in qualche maniera in palinsesto. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation. Sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma diamo almeno il numero di zona, e allora piazza 20.

fino in fondo Atena con Explicitting Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: 8.
1: From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de.
2: From 7 bar. FM alter radio. All go day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio. All go day.
3: From 7 bar.fm nauti radio. All go day.
1: From 7ba.fm / alter radio. All go day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti? Benvenuti a una nuova puntata di All Go Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi. Magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: Uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla festa del sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
3: È stupenda questa battuta.
1: Non è una battuta. Non era una battuta.
2: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, no, no, l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è l'argomento, è l'espressione,
2: preferisce...
1: matrimonio a pezzi,
2: ecco,
1: ma come
2: parla?
1: Preferisce
2: rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere questa espressione?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi, ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto...
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti.

piangere. I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio, sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata, scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm, ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Well, all right, you squares, it's time you smoked. Fire up this funk and let's have a toke. It'll make you dance with some of everything.

0: Ha ora inizio Music Fantasy.
1: Direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studio, Music Fantasy.
2: Radio Redi Z al mixer.
1: Per molti e non per tutti.
2: Ciro Redinsky.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Nessuna conferma, rischio di droni russi anche in Italia. Crosetto smonta l'allarme rilanciato dalla Spagna. Tetto ai bambini stranieri nelle classi, il controverso decreto sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Europei di volley, l'Italia si è sciolta contro la Finlandia ed è fuori dalla lotta medaglie. Il CT De Giorgi, opportunità sprecata, colpa nostra.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Nessuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Francia, Spagna da parte di navi e droni russi. Così il ministro della difesa Crosetto, che con l'espressione non serve altra benzina sul fuoco, ribatte all'indiscrezione lanciata dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Allarme che rimbalza nel palazzo di vetro, dove si tiene una difficile assemblea generale dell'ONU tra i vertici di oltre 130 governi e dove spuntano lamentele su attacchi oltre confine lanciati da Mosca. Sentiamo.
3: La presidente moldava Sandu denuncia oggi che nell'ambito di un attacco all'Ucraina quattro droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver fatto decollare i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad, e la stampa polacca inoltre a riferire di un presunto allarme della CIA circa i propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a fare ancora più rumore nelle ultime ore è la prima pagina odierna dello spagnolo Il Mundo, con un'altra presunta allerta dei servizi americani circa possibili attacchi con droni dalla flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente, indebolire tali paesi in vista delle prossime elezioni nazionali. La fonte della notizia viene peraltro ancora dall'est Europa, si tratterebbe della Lituania. Si attendono riscontri, e sono tanti gli attacchi o i propositi di attacco attribuiti a Mosca dopo l'inizio dell'offensiva russa. Il più grave contro il gasdotto Nord Stream 4 anni fa nel Baltico, che poi la magistratura tedesca ha accertato di matrice ucraina. Basta raid da mercantili sul Mar Nero, ha chiesto nelle ultime ore il presidente turco Erdogan all'ucraino Zelensky. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Intanto a Washington si trova da ieri sera in visita ufficiale anche il presidente cinese Xi Jinping. Storico l'incontro bilaterale con Trump oggi pomeriggio alla Casa Bianca. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che tra i 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra poi nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di tre decreti in queste ore, tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale, i dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Intanto, tra gli studi che fotografano la presenza di bambini stranieri senza cittadinanza nelle nostre classi, spiccano i numeri della Fondazione ISMU, che mostrano anche forti differenze tra nord e sud. Il servizio.
4: Sono oltre 930.000 gli alunni senza cittadinanza italiana nelle scuole del nostro paese, l'11,6% degli iscritti, dalla materna alle superiori. È una stima della Fondazione ISMU basata sui dati dell'anno scolastico 2023-2024, e anche in questo ambito spiccano forti differenze tra nord e sud. La Lombardia accoglie circa 236.000 alunni senza cittadinanza, più di un quarto del totale. Milano è la provincia con più presenze, oltre 83.000, poi Roma con circa 68.000, Torino e Brescia. Numeri molto più bassi si registrano invece nel Mezzogiorno. Ma per capire la portata del decreto bisogna distinguere due dati. Secondo il ministro Valditara sono 34.000 le classi con almeno il 30% di alunni stranieri. Il governo propone un limite basato sulla conoscenza della lingua da applicare ai nuovi arrivi senza smantellare le classi esistenti. Restano da definire nel testo le modalità di distribuzione tra scuole vicine e le eventuali deroghe. Dubbi anche sul divieto di burka e niqab a scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti dal 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Arrivata imbattuta ai quarti di finale, l'Ital Volley maschile è caduta al tie break contro la Finlandia, che vola alla Final Four di Milano. Il CT De Giorgi ammette: non abbiamo colto l'opportunità che avevamo.
0: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi 5 anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia. Il CT, Fefe De Giorgi.
5: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
0: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
5: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
0: E invece a Milano saranno altre 4 a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il Jafar Staticon, DJ, va.

nostra emittente del cuore. Siamo noi in redazione di Setteva.fm ad avere un po' tutto quanto scombinato come sempre, ma diciamo più che mai, più di sempre, perché insomma è questa la settimana che include anche il weekend della finale di Miss Venere. Naturalmente arriveremo con il drappello di Venere d'Europa, sia moda, contest, la sfida degli stilisti, e quindi ci saranno bellissime immagini da cercare poi dopo su Setteva.tv. Però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24, la sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va ad affrontare 8 tracce facenti parte della nostra graduatoria, che invece è a 25 gradini. Si parte, dai, forza, Steve Udyard.

Più Arts l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato la 24, l'importante

sul gradino 18, per la verità in discesa. Si tratta di Silence, che invece, dico, è rumorosa, ma si fa sentire, e nel ritmo e nella melodia, è firmata da

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate a BB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7BA.FM/Alti Radio.

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata.
1: Anche
0: da
1: noi siamo
0: Tropiano.
1: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radio

Più da me che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Sono le 21.
1: Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shots Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. E iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70. Sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza. È il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, Susie se ne va e resta solo il ricordo di

Amiche e amici della Virus Jazz Chart, a volte una rivoluzione non entra dalla porta principale, ma comincia sottovoce, nelle code per il lavoro, nelle stanze dove chi ha poco si accorge di non essere solo. Talking about a revolution significa parlando di una rivoluzione, e qui la parola chiave è proprio quel parlando, un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. E Billy Joel la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo Live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco, del vestito, dell'autobus, della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Al David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza e anche un po' di inquietudine. Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro niente, io sono a disagio, mi sento strambo, mi sento creep. Un brano scritto da Thom Yorke partendo proprio da questa sensazione, e il colpo di genio gli arrivò con quelle rasoiate di chitarra prima del ritornello, nate quasi come gesto di fastidio e finite poi per rendere il pezzo ancora di più indimenticabile. Un inno a tutti gli outsider, suo malgrado, i Radiohead con Creep.

0: Angolo Discovery.
1: La nostra selezione nelle bellissime stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: angolo Discovery.
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

0: Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse e facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

Il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo, falsetto soul da Earth, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati. Ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque. Everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: In the Spotlight.
1: Prepariamoci a scoprire la stella più luminosa di questa selezione della Viral Shazz Chart. Concludiamo con tre accordi, un riff che riconosce al primo colpo e una frase che non ha bisogno di grandi spiegazioni. I love rock and roll, amo il rock and roll. La scrissero gli Arrows nel 1975 come risposta istintiva a It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. Joan Jett la vide in TV mentre era in Inghilterra con le Runaways, se ne innamorò, la tenne con sé nel 1981, la trasformò in un manifesto più femminile, rude e invincibile. Puntina sul vinile, volume in alto, Joan Jett e The Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: cari amici, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Dopo essere passati da rivoluzioni sussurrate, balli da jukebox, piogge brasiliane, amori liberi o profondi, grazie per aver viaggiato con me, con Silvia Dini, dentro le storie e i significati dei brani belli di ogni epoca. E in attesa del prossimo appuntamento con la Viral Shaz Chart, come dico sempre, volume alto, cuore acceso e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ. Va.

perché c'è una new entry di 7 giorni fa in attivo di ben 5 livelli. LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

Questo molto semplice, il testo non è articolato, però in poche parole dice qualcosa di inconfutabilmente inattaccabile. Beh, insomma, bisogna vivere la vita a pieno, perché non dura poi tanto, e bisogna viverla intensamente.

restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: E beh, questa è una di quelle puntate in cui non conviene davvero fare tardi, perché in apertura c'è sempre una new entry da consumare. E allora, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm,

Crazy Smoking Snakes, serpenti fumanti. Beh, insomma, una lunga storia che risale a un modo di dire, un modo di fare dell'esercito brasiliano addirittura nella seconda guerra mondiale. Ma dobbiamo volare a Minneapolis, dove c'è il super

0: dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: ora inizio Music Fantasy. State ascoltando Music Fantasy. Al mixer
1: Albi S DJ.

0: the world is a strange and crazy place.
1: Music Sample, la musica mixata da Plata. In questo momento al mixer IBS DJ.

0: Dance 80.
1: Siamo di nuovo qua insieme con Max Alberici e Fabrizio Inti. Riparte una nuova puntata di Dance 80. Ciao a tutti, anche oggi insieme nei prossimi minuti per riascoltare le grandi canzoni degli anni 80, ma anche le cose che magari qualcuno di noi aveva dimenticato, perché noi ce le abbiamo tutte, le suoniamo tutte. Siamo pronti a partire con questa nuova puntata di Dance 80 e allora lo facciamo con Moonbase e Waiting for a Train.

Una produzione di Tony Carrasco per il progetto Moonbase. Il singolo è Waiting for a Train, una cover italo disco della già Waiting for a Train, insomma, per gli australiani Flash and the Pan. In arrivo adesso Phil Collins con uno dei suoi tantissimi capolavori, Another Day in Paradise, disco con il quale vinse un Grammy e un Brit Award.

Dal primo album Nothing Matters Without Love della band al femminile delle Seduction, singolo dall'ottimo piazzamento in classifica negli Stati Uniti, rimase dietro solo a Paul Abdul con Opposites Attract. Passiamo ad un'etichetta, ora la Bag Records, che ha prodotto tantissimi successi, uno è proprio quello che sta arrivando. Lei è Caria, dal 1988 la sua Let Me Love You For Tonight, ma attenzione perché tra pochissimo arriva il nostro speciale.

0: Dance 80.
1: Siamo pronti a partire con lo speciale di Dance 80 di oggi, dedicato oggi alla formazione inglese dei Simply Red, nata dalle idee ben chiare del capostipite, ovvero Mick Hucknall, che appunto veniva già da un gruppo, ovvero i Frantic Elevators, e nella sua nuova band unì Fritz McIntyre alle tastiere, Chris Joyce alla batteria, David Fryman alla chitarra e Tony Bowers al basso. Il loro primo album si chiama Picture Book, è del 1985 e subito arriva al grandissimo successo. Il singolo Money's Too Tight to Mention entra nella chart inglese arrivando al 13° posto, e noi proprio con questa canzone, che in origine fu dei Valentine Brothers, apriamo il nostro speciale di Dance 80.

come abbiamo già detto, Money's Too Tight to Mention entra subito nella chart inglese e contemporaneamente anche in quella dance di Billboard, piazzandosi al secondo posto. Altri due singoli vengono estratti dal primo album e sono Come to My Aid e Jericho. Entrano in classifica inglese, ma non con lo stesso appeal della prima canzone. Il loro piazzamento è fuori dai primi 50 posti, fatta eccezione però per Come to My Aid, che entra nei primi 20 nella dance chart di Billboard. Noi ve le facciamo riascoltare entrambe.

A risollevare l'album d'esordio fu il ripescaggio di un singolo precedentemente scritto dalla prima band di Mick Hucknall, il singolo Holding Back the Years, una ballad che entra subito al primo posto della top 100 di Billboard e fa vincere un disco d'argento in Inghilterra ai Simply Red. Eccola qua.

0: Dance 80.
1: Lo speciale di Dance 80 di oggi è dedicato alla formazione di Mick Hucknall, i Simply Red. Passiamo al loro secondo album, che si chiama Men and Women, uscito nel 1987. Per quello che riguarda la formazione ci fu un cambiamento. Arriva il nuovo chitarrista, che si chiama Aziz Ibrahim, e le sonorità di questo nuovo album si avvicinano davvero molto al funky. In disco andò molto bene, il singolo che funzionò principalmente fu The Right Thing, singolo che andò benissimo soprattutto in Italia, a casa nostra. Eccolo qua.

Il terzo album dei Simply Red è A New Flame del 1989 e arriva un'altra svolta nel sound di questa band. Sono molto più morbidi, cercano di raggiungere più pubblico possibile e danno una svolta alla musica che avevano fatto fino agli anni 80 entrando nei primi 90. Infatti, dicevo, l'album è del 1989. La prima traccia è una reinterpretazione di If You Don't Know Me By Now, già grande successo di Harold Melville. Un altro singolo estratto è It's Only Love, anche questa già interpretata da Barry White. Ascoltiamole.

I Simply Red sono una band che ha collezionato una marea di successi non soltanto negli anni 80 ma anche nei 90 e anche più in là, negli anni 2000 e 2010. Noi ci fermiamo qui perché giustamente, essendo Dance 80, abbiamo ascoltato alcuni dei loro grandi successi di quel periodo nel nostro classico stile, poche parole e soprattutto tanta musica. Per chiudere ascoltiamo quella che per il momento rimane il loro principale successo, l'unico singolo che ha permesso ai Simply Red di arrivare alla numero 1 nella classifica inglese e di ricevere il disco di platino. Questa è Fairground.

Italo Disco con il progetto Alan Ross, la voce è di Massimo Repetto, prodotto da Stefano Cundari, riascoltato dal 1986 The Last Wall. Ancora Italo Disco con Maurizio Dami, DJ produttore ancora molto attivo. Nel 1983 se ne esce con il singolo Problème d'Amour e subito si fa notare come uno dei più talentuosi dal punto di vista dell'elettronica e dei sequencer.

Un'altra realizzazione che vede la presenza di Stefano Kundery, che abbiamo nominato qualche minuto fa. Il progetto è quello di Hypnosis e abbiamo ritrovato dall'88 Droid. In arrivo adesso una produzione tedesca e si sente tutta la provenienza di questo disco. Per la Eurodance riascoltiamo il progetto Scenery 1986, questa è Don't You Know.